anni sono passati. Molti anni sono passati. Luna, qualche ar di luna, me ne vado.